0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

brillanti spassi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi. La nostra canzone

abbracci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Non lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: vengo a cercare.
1: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
2: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Sentiamo come siamo a un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 21 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove prospettive di lavoro. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento atteso da molto tempo. Toro, farete un bilancio delle vostre azioni recenti sentendovi sicuri delle vostre capacità. La stabilità che avete creato sarà la base sicura per ogni vostro progetto. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni davvero promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di settimana scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con un senso del dovere davvero unico. Vi sentirete pronti a staccare la spina poi, questo weekend, per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti, facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare questo prossimo weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata in ogni occasione. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale a partire da stasera. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti con la certezza che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa del vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

La nostra mattinata è pronta a partire. Un buongiorno a tutti coloro che si stanno svegliando in questo momento, venerdì 21 agosto. Un saluto anche a Simone Serpone, immancabile, pronto a regalarvi tante belle canzoni. Infatti iniziamo subito con Patti Pravo e la sua La Bambola, e tra poco anche Claudio Baglioni con Ti Amo Ancora. Buongiornissimo romantici all'ascolto, state con noi e partiamo così questa bella mattinata.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

il 21 agosto, è venerdì, thanks God, it's Friday, siamo arrivati alla fine di questa bella settimana, passiamo la nostra mattinata insieme, immancabile, 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva per darci anche un po' il buongiornissimo caffè, che dite, ne abbiamo bisogno a quest'ora. Arriva Marcella Bella adesso con Mi fa morire cantando e tra poco anche Loretta Goggi e Mango con Lei verrà, due grandi voci.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
2: Siamo al 21 agosto, è venerdì, come sempre andiamo a scoprire l'almanacco del giorno. Oggi è San Pio X Papa, è anche Santa Grazia ed è anche Santa Cirigaca di Roma. Oggi nel 1911, cioè 115 anni fa, ci fu stato il furto del secolo al Louvre. No, non mi sbaglio, sì, l'anno scorso c'è stato anche un altro furto molto importante sempre al Louvre, sono recidivi, ma appunto nel 1911 rubarono la Gioconda, ragazzi, pazzesco, mamma mia, è il furto che hanno definito proprio del secolo. Il 21 agosto prosegue la nostra mattinata con tante belle canzoni d'amore, andiamo a Malagan con Fred Buongusto e tra poco anche Zucchero con Non Aver Paura.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, ti saluto da Salerno, sono Giovanna.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: È già pronto Roberto, tra poco ci dirà tutto segno per segno, cosa dicono le stelle, l'oroscopo ovviamente in chiusura di quest'ora. Intanto Jappy & Jappy con Blue su Romantica Radio e tra poco anche Da Nada con Dimmi che mi ami, che ami, che tu ami solo me, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 21 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove prospettive di lavoro. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento atteso da molto tempo. Toro, farete un bilancio delle vostre azioni recenti sentendovi sicuri delle vostre capacità. La stabilità che avete creato sarà la base sicura per ogni vostro progetto. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni davvero promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di settimana scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con un senso del dovere davvero unico. Vi sentirete pronti a staccare la spina poi, questo weekend, per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti, facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare questo prossimo weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata in ogni occasione. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale a partire da stasera. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti con la certezza che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa del vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: La nostra mattinata romantica prosegue, nuova ora insieme, Monia Braga con voi fino alle 9, tra poco la collection musicale molto estiva, Radiolina sulla spiaggia. Beh, io vi immagino già in spiaggia, magari a quest'ora non proprio sdraiati a rilassarvi, magari a farvi una bella camminata, so che siete sempre in tanti, qualcuno anche una corsetta, qualcuno con il cane, qualcuno magari a fare degli esercizi, perché no? 331-240-7878 per essere dei nostri, apriamo questa nuova ora con i Beatles, Penny Lane e tra poco Mina, il genio del bene.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata, il 21 agosto. Auguri a Laura Morante, che è nata in provincia di Grosseto. Lei è un'attrice cinematografica e teatrale che io ho sempre amato tantissimo. Adesso giustamente negli ultimi anni la vediamo un po' poco, ma una donna e un'attrice che ho sempre amato tanto tanto. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di uno scrittore celebre per i suoi romanzi d'avventura ambientati in luoghi esotici, mi riferisco ad Emilio Salgari. Dovremmo leggere di più, sì, siamo un popolo di scansa fatica, preferiamo guardare gli smartphone anziché leggere, ma mi raccomando, leggiamo di più, che è importante, soprattutto in estate, no? Abbiamo più tempo, mentre ascoltiamo anche Romantica Radio, nel frattempo si può anche leggere, perché no? Arrivano i Mattia Bazar con Souvenir e tra poco anche Roberto Carlos, Canzone per te.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Oggi è il 21 agosto, siamo a venerdì ed è la giornata mondiale del faro. L'obiettivo è quello di valorizzare i fari come patrimonio storico e marittimo, e tra l'altro sono bellissimi. Solitamente quando c'è un faro si fa sempre la passeggiata per andare a vederlo, ammirarlo. Sono veramente molto molto belli. Magari qualcuno di voi ci sta ascoltando proprio da un faro in questo momento, oppure lo vede, beh, mandatemi una foto al 331 240 7878. Renato i Profeti adesso con Non si muore per amore, tra poco anche Maurizio Arcieri, 5 minuti e poi...

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: siete fantastici, non smetto mai di sentirvi.
1: Dopo 40 anni di fianco al mio grande amore, solo una radio con un nome del genere e con tutto quello che trasmette.
2: 240 su Ciao Romantica.
3: Agosto, fino alle 9 sono qui Monia Braga con voi. Tra poco, nella prossima ora, arriverà un bel momento per aggiudicarvi un gadget romantico. Intanto in romance stiamo bene insieme e tra poco Giardino dei Semplici e Amiamoci.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 21 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove prospettive di lavoro. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento atteso da molto tempo. Toro, farete un bilancio delle vostre azioni recenti sentendovi sicuri delle vostre capacità. La stabilità che avete creato sarà la base sicura per ogni vostro progetto. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni davvero promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di settimana scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che soleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con un senso del dovere davvero unico. Vi sentirete pronti a staccare la spina poi, questo weekend, per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti, facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare questo prossimo weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata in ogni occasione. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale a partire da stasera. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti con la certezza che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa del vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Eccomi pronta per una nuova ora. Attenzione, c'è Lionel Richie con le sue belle canzoni d'amore e soprattutto con la sua voce bellissima, My Love. E tra poco andiamo anche a Firenze con Ivan Graziani. E attenzione, perché tra poco arriva il momento di aggiudicarvi un bel gadget romantico. E quindi rimanete qui.
5: Romantica.
6: Romantica. Le dolci note del mattino.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore. Firenze.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Siamo in estate, il cruciverba è il passatempo di questa stagione, no? Giustamente. Allora vi va di provarci? Se vi dico, cade sempre ma non si fa male. Ha 7 lettere e 2 sono le G. Che cos'è? Beh, pensateci, Cade sempre, o meglio, ultimamente ne ho vista poca, vabbè, vi do un altro consiglio in più, ma non si fa male e all'interno ci sono 2 G ed è composta da 7 lettere. Che cos'è? Scrivetemi al 331 240 78 78, il più veloce ad indovinare conquista un nostro gadget.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto, ma all'atto pratico cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Lo fa durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen, in cui dice: gli Stati Uniti avranno presto il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Meteo di fine agosto movimentato per l'Italia. La prossima settimana inizierà con una perturbazione atlantica che porterà temporali e rovesci anche intensi su diverse regioni. Dopo il passaggio del maltempo è però attesa una nuova rimonta dell'anticiclone africano, con temperature in forte aumento e punte fino a 35-38 gradi. Tennis: Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte in rimonta l'americano Tommy Paul. Ora affronterà il francese Arthur Fels. Ieri sera l'annuncio di Carlos Alcaraz: sono tornato, ha scritto lo spagnolo, ufficializzando il ritorno in campo ai prossimi US Open dopo 4 mesi dall'infortunio al polso destro. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Romantica News, ci siamo informati, aggiornati ovviamente come sempre. Tra poco la rubrica Ti sblocco un ricordo. Vi ricordate, beh, la tradizione del picnic che facciamo ancora ed è stupendo, però tra poco scopriremo di più su questa tradizione bellissima, appunto quella del picnic. Intanto mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco, e tra poco anche Andy Williams su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Nel giorno di Pasquetta la famiglia si sposta per la gita fuori porta ancora oggi, ma la pratica del picnic era molto diffusa negli anni 60 e 70, quando intere carovane di parenti si spostavano verso le località di divertimento o zone all'aria aperta, portandosi dietro quanto necessario per il pranzo. Si partiva abbastanza presto, a bordo di Fiat 850 e 127, i più fortunati con 1500 e 124, che disponevano di quattro portiere. I più fortunati potevano anche ascoltare la radio.

0: Attrezzatura d'ordinanza, il plaid, pallone super tele e il mitico tavolino richiudibile a valigia con sgabelli incorporati, che nel bel mezzo del pranzo si richiudevano portandosi dietro cibo e commensali.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Alessandro da Bari. Grazie di esistere, continuate così, fate un eccellente servizio a favore di ognuno di noi. Grazie Romantica.
1: Salve amici di Romantica Radio, siamo un gruppo di amici collegati dall'inizio di giugno in filo diffusione su una spiaggia libera di Scalea. Questo è il quarto anno consecutivo, grazie delle emozioni che ci trasmettete. Lello e gli amici di Scalea.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, ma prima la soluzione del nostro cruciverba, che è appunto il passatempo dell'estate, quindi noi di Romantica Radio non potevamo non proporlo. Cade sempre ma non si fa male. Che cos'era? Beh, ma era la pioggia. Bravissime tutti coloro che hanno indovinato. Solo il più veloce conquisterà un nostro gadget romantico. Io vi saluto, vi auguro di passare una buona giornata, anche un super weekend. Ci ritroviamo lunedì sempre qui su Romantica Radio a partire dalle 6. Tra poco Ornella, intanto Gianni Morandi, Solo chi si ama veramente, tra poco Giulia Giulia con Amore mio, perdonami. Un bacio da Monia Braga.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

Eccomi pronta per voi come ogni mattina qui su Romantica Radio. Buongiorno da Ornella Rauccio, da Simone Serpone che è in regia. Un bacio a Monia che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Noi arriveremo insieme fino a mezzogiorno, ormai lo sapete, e vi do subito i contatti così potete scrivere e mandare le vostre note vocali, le foto, le immagini, i piccoli video, tutto quello che vi va al 331 240 78 78. E c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Vi aspetto, e mentre aspetto vi faccio ascoltare le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Avremo Enzo Andriello con Un angelo. Subito partiamo con il ritmo di Michele Zarrillo dall'81 con Indietro no.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Tornati dalla spiaggia con la nostra radiolina che riaccenderemo anche più tardi in un altro appuntamento, andiamo subito a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio nella data di oggi. 21 agosto del 1862 nasce lo scrittore, l'uomo che ci ha fatto viaggiare in tutto il mondo pur non avendo mai viaggiato lui stesso, Emilio Salgari. Vabbè, inutile dire, il ciclo dei pirati della Malesia con Sandokan, i corsari delle Antille col corsaro nero. C'erano le avventure africane, il mio libro preferito era La giraffa bianca, ma tanti capolavori da lui firmati. Abbiamo capolavori in musica qui su Romantica Radio e ve li facciamo ascoltare sempre, quindi ritroveremo tra poco Luciano Rossi con Non te ne andare, infatti chi mi schioda, qui sto fino a mezzogiorno. E andiamo subito a Sanremo 82, la canzone forse più famosa di Albano e Romina, arriva Felicità.

0: romantica. Il suono speciale di ogni mattina.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare. Ti voglio far provare.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorso.

Adamo con La tua storia è una favola. Subito andiamo al 1969 alla versione di Dionne Warwick, voce straordinaria della canzone dal titolo This Girl's in Love with You.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un grande complimento a Cromatica che oggigiorno mi ravviva gli anni più belli della mia vita, la mia gioventù, grazie alle splendide canzoni che trasmettete mi affiorano ricordi ed emozioni che non smettono mai di emozionarmi continuamente. Grazie di cuore.
1: Sono Federico, ascolto da Palermo tramite la Smart TV. Grazie!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

ancora per voi romantici curiosoni del Club dei Curiosoni, di cui sapete da sempre sono la presidentessa. Un altro evento particolare è avvenuto in passato, proprio quest'oggi, il 21 di agosto 1959, le isole Hawaii vengono annesse come 50° stato degli Stati Uniti d'America. Ci fermiamo per questa mattina nel nostro viaggio nel tempo, ma continuiamo quello in musica, quello c'è sempre qui su Romantica Radio, e ritroveremo i Cugini di Campagna con LA, subito il commosso ricordo ancora una volta del grande Peppino Di Capri, e lo ritroviamo dal 72 con Una Catena d'Oro.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buongiorno, benvenuti su Romantica Radio da Ornella Rauccio, da tutta la truppa che è qui dietro le quinte, pronta sempre a lavorare per voi. Arriveremo insieme fino a mezzogiorno. E allora che facciamo? Beh, salutiamo qualcuno, dai. Vi ho invitato a scrivere al 331-240-7878. Grazie a tutti quelli che lo stanno facendo, sempre in tanti e calorosi. E tra gli altri volevo adesso salutare e ringraziare Gaetano da Teverola, provincia di Caserta, che scrive: solo grazie a Romantica Radio riesco a rivivere i momenti più belli della mia vita. Dai, che è una cosa, è un pensiero davvero bello, confortante, il fatto che ci si leghi a ricordi felici del proprio passato. Speriamo che anche le prossime canzoni ve ne facciano evocare qualcun altro. Arriverà Rino Gaetano dal 79 con Ai Maria e subito, come per magia, titolo della canzone, ascolteremo Alex Damiani.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Stamattina venerdì, mentre in tanti si preparano a vivere un altro weekend, magari di piccola vacanza o di grande vacanza per chi avrà scelto di consumare più giorni in questo periodo, io invece volevo dedicare un pensiero e un saluto a quelli che non smettono mai con i loro turni di accompagnarci sempre in qualunque stagione, e in questo caso mi riferisco al personale sanitario che ringrazio sempre per la loro opera costante e per i turni che fanno, che a volte insomma non sono proprio una passeggiata, e con loro tutti i pazienti che magari in questo momento per un motivo o per l'altro si trovano ad essere in una struttura ospedaliera o comunque sanitaria. Vai, Romantica Radio è con voi, vi teniamo compagnia, vi accompagniamo, speriamo di strapparvi ogni tanto un sorriso e di farvi ascoltare la nostra musica romantica. E avremo Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia con Pescatore, e con Genova e Stefan andiamo piano piano.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
2: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
2: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
2: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri due panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
2: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen. Gli Stati Uniti, aggiunge, presto avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, che Monte dei Paschi di Siena lancerà sulla sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Nasce un nuovo campione nazionale, così l'istituto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie sempre alla redazione per l'appuntamento con le news. Concentriamoci ora sull'arrivo tra un po' del prossimo appuntamento con Ti sblocco un ricordo, e torneremo a quando usavamo l'idrolitina. Molti di voi immagino la ricorderanno, e ricordate poi che oggi è venerdì, quindi avremo anche l'appuntamento con il nostro cruciverbone, e uno di voi potrà conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Arriveremo a tutto questo con Chico e La gente dice, e subito andiamo al 1983 con Valerio Liboni e Anna, ti prego.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Se per fare l'acqua frizzante usavate la bustina con la polverina magica che vi pizzicava la punta della lingua, allora siete dei nostri. Negli anni 60 e 70 l'acqua potenziata con la polverina veniva chiamata acqua Vichy o DVC. In verità ancora oggi non è del tutto chiaro il motivo. Probabilmente il nome era quello italianizzato della stazione termale francese di Vichy, da cui sgorga un'acqua effervescente naturale. Qualunque fosse il motivo, il nome riconduceva a marchi noti come idrolitina, cristallina, frizzina, idriz, salatina, regina.

0: più effervescente di così, famosa la pubblicità d'origine. Diceva l'oste al vino: tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare con l'acqua del mio secchio. Rispose il vino all'oste: fai le pubblicazioni, sposo l'idrolitina del cavalier Gazzoni.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Salve a tutti da Vincenzo da Mussomeli, Caltanissetta, nel cuore della Sicilia. Mi hai fatto riscoprire di ascoltare di nuovo la radio. L'avevo perso da diversi anni, ma con te mi hai fatto riacquistare questa bella, bella sensazione di ascoltare la radio. Non sappiamo come fare senza di te. Grazie, grazie, grazie.
3: Salve, mi chiamo Lino, vi ascolto da Grottaglie, provincia di Taranto, Puglia. Tantissimi auguri per la vostra radio, sono sempre in ascolto, anche perché ascolto quella bella musica che ancora mi fa emozionare. Grazie, ciao a tutti.
4: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
5: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
6: Pronti a mettere in funzione tutti i vostri neuroni? Io non potrei, perché uno me ne è rimasto, quindi si aggira da solo come una particella all'interno del mio cranio, ma invece per voi è il momento di attivarvi per risolvere questa definizione del cruciverbone, che consentirà al più veloce che dà la risposta corretta di conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Siete pronti? Allora, se dico che si accende senza fuoco, è una parola di 9 lettere e inizia per L. L di Livorno. Che cos'è? Scrivetelo subito al 331 240 78 78.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ben trovati, cari miei romanticoni, che non siete altro, come non è null'altro anche Ornella Rauccio, che sta con voi fino a mezzogiorno anche questa mattina. Dai, è il momento per salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Continuate sempre a farlo e grazie a tutti. In questo caso saluto Simona da Praia a Mare, che ci ascolta sempre insieme al coniglietto testa di leone Joy. No, vabbè, è un'immagine troppo tenera. No, Serpone, vabbè, il solito ignobile che dice tenera con le patate. No, è tenera nel senso dei sentimenti, il coniglietto Joy. Ah, dai, fagli una carezza anche da parte mia. Restate con noi ciao a tutti gli amichetti pelosi che sono nelle vostre case o con voi comunque in giro. Ascoltate insieme a noi le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Andrea Sannino con Abbracciame e subito Dedicato di Loredana Bertè.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Di ritorno dal nostro appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, occupiamoci anche delle batterie dei nostri dispositivi elettronici. In che senso? Beh, le temperature che si sono raggiunte in questa stagione estiva potrebbero per esempio danneggiare le batterie, per cui ci indicano che la temperatura ottimale della batteria di un laptop per esempio è compresa tra i 10 e i 30 gradi, quindi per preservare l'integrità dell'accumulatore bisogna evitare di superare i 35 gradi durante l'utilizzo o la ricarica e non esporre mai il dispositivo a temperature superiori a questi gradi, perché si potrebbero rovinare in modo permanente. Chiaro per tutti? Quindi attenzione, perché poi ci lamentiamo, dice mi è scaricata la batteria, mi è partita la batteria. No, facciamo partire la musica perché arriveranno i Pooh con una storia che fa ridere e subito anni 80 con Astadio e Chiedi chi erano i Beatles.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Se anche stamattina avete voglia di aggiornamenti, curiosità, notizie che riguardano Romantica Radio, non solo, ma tutto l'universo che ruota attorno a Romantica Radio, non perdete come al solito le nostre pagine social e ci trovate più o meno dappertutto, perché siamo su TikTok, su LinkedIn, su X, su Instagram, su Facebook. Cercate Romantica Radio, sicuramente ci troverete e ne saprete sempre di più. Noi ascoltiamo sempre di più le più belle canzoni d'amore. Amore, quelle che suonano solo qui su Romantica Radio, e arriverà tra poco Gianni Bella con Toc Toc. Subito andiamo al 1962 con Sergio Endrigo, Dolcissima, io che amo solo te.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, ottima radio, complimenti davvero, ci fate ricordare i bei tempi della gioventù. Grazie, grazie, Roberto da Fucecchio, provincia di Firenze.
1: Ciao Romantica Radio, è bello ascoltare tanta musica che fa piacere, tanti ricordi belli, ma poi date pure tante notizie. Un bacio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

So che in tanti ancora aspettavate la soluzione alla definizione da cruciverbone che vi ho dato prima, e allora posso svelarvi adesso qual era la parola giusta da indicare di 9 lettere. Era lampadina. Quindi congratulazioni a chi è stato così veloce da dare subito la risposta conquistando uno dei gadget di Romantica Radio. Per chi non fosse riuscito, ci saranno altri appuntamenti, ma c'è anche sempre la sezione shop online sul nostro sito romanticaradio.it, dove ci sono tutti i gadget ufficiali di Romantica Radio. Sta per arrivare, eccolo qui, un altro coniglietto testa di leone. Mi è rimasto in mente quello dell'ascoltatrice di prima, che è Marco 3, che starà con voi dalle 12 fino alle 15. Noi ascolteremo, prima che io vada via, Julio Iglesias con Pensami e subito Bottega dell'Arte con Più di una canzone. Grazie da Ornella Roccia a tutti voi, buon fine settimana, appuntamento a lunedì sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao!

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

nostro, il vostro fine settimana, il venerdì 21 agosto 2026. Benvenuti dalla voce di Marco 3 e ancora una volta su Romantica Radio saremo insieme per tre ore fisse fino alle ore 15, momento quale arriverà il mio amico Lucio Belmonte. E a proposito di saluti, di colleghi, eccola qui la mia Ornella Rauccio. La scorsa settimana mi hai lasciato qualche granello di sabbia e invece oggi che cosa pensi di lasciarmi prima di andartene via, visto e considerato che il weekend per te inizia prima degli altri? Vabbè, insomma, ciao Ornella, ci risentiamo lunedì, mi raccomando. Buongiorno Simone, tutto a posto? E tu di là, Verdiana? Ah, bene, sei pronta a elargire il nostro gadget anche quest'oggi? Perché oggi è venerdì, eh? Sì, sì, si gioca al cruciverba di Romantica Radio, ma che bello! Staremo insieme anche nella parte giocherellona della nostra trasmissione. Ma partiamo con la musica. Toto Cutugno apre le danze con Azzurra Malinconia, a cui segue Lucio Battisti in Innocenti Evasioni. Buon ascolto, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

un po' altre due belle canzoni girano qui su Romantica Radio. Ora vi faccio ascoltare Tochigno con la sua Acquerello. Dopodiché ci sarà un pezzo dei Bee Gees scritto proprio da Barry Gibb che si chiama Rest Your Love on Me. Descrive un uomo che nota una persona cara in disparte, visibilmente triste e sola, e le offre tutto il suo supporto emotivo, ecco, invitandola a condividere il suo dolore. Lay your troubles on my shoulder, appoggia i tuoi problemi sulla mia spalla, dice il testo di questo pezzo. Put your worries in my pockets, cioè metti le tue preoccupazioni nella mia tasca, in tasca. E poi rest your love on me a while, cioè riposa il tuo amore su di me per un po'. La ascoltiamo tra un po', vai.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal

0: perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente: siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
0: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri due panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
0: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù fresca estate.
2: Romantica News.
3: Saluto dalla redazione. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche l'Olanda si aggiunge ai paesi che adotteranno i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Stiamo ripartendo da zero, ha affermato il ministro olandese per l'asilo Van de Brink, che in settimana ha visto il ministro Piantedosi. C'è la pista della tragedia consumata in ambito familiare al vaglio degli investigatori che indagano sulla morte di una donna di 57 anni, trovata senza vita con un trauma al volto nella sua abitazione di Tito in provincia di Potenza. Il corpo è stato rinvenuto ieri sera. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio della vittima, hanno tentato invano di rianimare la 57enne. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino, in Germania. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. E Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini, che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Viviamo tempi di guerre scellerate, l'umanità aiuti a rifiutare l'odio, è il messaggio per l'occasione del capo dello Stato, Mattarella. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro-nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge e circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie a Romantica News, torneremo con le notizie dall'Italia e dal mondo più tardi, intorno alle 15.30 con Lucio Belmonte. Ti sblocco un ricordo, i ricordi, il passato, qui su Romantica Radio. Potete riascoltare le nostre trasmissioni anche in podcast su romanticaradio.it. E oggi per Ti sblocco un ricordo, una trasmissione che ha fatto tanto successo. La vedevamo un po' tutti, no? Colpo grosso e soprattutto le ragazze cin cin, Questo è il periodo in cui gli oculisti hanno avuto un sacco di clienti in più. Adesso vi lascio con la musica, Equipe 84, tra un po' con Casa Mia e subito Mina in Amor Nero.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Nel 1987 andò in onda per la prima volta uno dei programmi più cult della TV italiana. Quale? Colpo Grosso. La trasmissione era inserita in seconda serata sulla rete Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila. Già dalla prima puntata i produttori capirono di aver trovato la formula giusta. Il programma era in realtà un gioco basato su scommesse e i cui partecipanti, se perdenti, erano costretti ad improvvisare una sorta di spogliarello. Fu un enorme successo per tutto il periodo di messa in onda, ovvero fino al 1992. E nonostante per i critici si trattasse di un programma di dubbio gusto, gli ascolti svelarono che in realtà a seguirlo era un pubblico di medio-alto livello culturale. E al primo posto dei singoli più venduti c'era questo.

0: Un successo enorme, dunque, che arrivò anche all'estero. Per propagazione era possibile guardare il programma anche in Africa settentrionale, il che scatenò le ire del colonnello Gheddafi, il quale riteneva che la trasmissione distraesse i libici dalla preghiera. Durante una sua visita in Italia, nel 1988, anche il regista Francis Ford Coppola rimase affascinato dalla trasmissione, al punto da volerne acquisire i diritti per produrne un'edizione locale negli Stati Uniti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Salve Romantica Radio, sono Antonella e vi contatto da Foggia attraverso la melodia delle vostre stupende canzoni che ascolto. Grazie a voi il cuore esulta di gioia e l'anima si veste di tanta poesia. Complimenti a tutto lo staff che ha saputo compiere un vero e proprio miracolo di comunicazione. Con tanto affetto, Antonella.
1: Romantica, vi ascolto perfettamente da Bari. Ascoltarvi è un meraviglioso viaggio nel tempo. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Due appuntamenti importanti ho da raccontarvi, a parte con il nostro Cruciverba tra un po', ma anche con Lucio Belmonte, perché alle 17 ospiterà una o uno di voi in Senti chi ci ascolta, quindi sarà l'occasione buona per conoscere un nostro oppure una nostra ascoltatrice. Intanto, nell'attesa, vi faccio ascoltare un po' di musica. C'è Mango con Amore per te, il suo ricordo, e Christophe. Lo ascoltiamo subito in Io sono qui.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ma quanti begli aggettivi che ci mandi, caro Donato da Barletta, voglio salutarti e insieme ai tuoi nipotini ascoltate Romantica Radio. E poi ancora da Roma abbiamo Teresa che è un'assidua ascoltatrice. E voglio salutare anche chi scrive a marco@romanticaradio.it. c'è Titti, come il famoso canarino, però da Savona, che scrive: trasmettete bellissime canzoni, ci mancava proprio una radio così. Grazie Titti, salutami tutta Savona. E in questo periodo sicuramente si sta bene lì da quelle tue parti. Adesso abbiamo per voi e per tutti gli altri Elton John con Sorry Seems to be the Hardest Word. E subito Mediterranea, la stupenda voce ormai quasi dimenticata di Juni Russo.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Beh, lo sapete che a Roma c'è tanto caos dal punto di vista chiaramente del traffico e mi viene da sorridere perché per sbloccare l'ingorgo dove è finito un bus dell'ATAC a causa della doppia fila ci pensa, indovinate chi? Una suora. Accade all'incrocio tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano. E poi davanti alla stazione Termini invece a dirigere il flusso dei taxi è un clochard impegnatissimo a far confluire i turisti appena scesi dai treni che segnano ritardo verso le numerose auto bianche. Insomma, i turisti si affidano a volenterosi per passare le vacanze a Roma Caput Mundi. Betty Curtis tra un po' con tutto il cuore, ma subito alle porte del sole con Gigliola Cinquetti.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
4: E siamo arrivati al momento topico, quello del nostro venerdì col gioco del cruciverba. E allora, siete pronti a conquistare uno dei nostri bei gadget che abbiamo messo a disposizione qui su Romantica Radio? Lo so, il cruciverba è il passatempo dell'estate e non soltanto, anche qui su Romantica Radio va molto di moda. E allora proviamo quindi a indovinare. Vi darò chiaramente una definizione e voi dovrete indovinarla naturalmente scrivendo la risposta giusta oltre al vostro nome e la località da dove ci chiamate. Allora, la definizione è questa, vediamo un po', è un po' difficile devo dire, eh? Oggi difficilissimo questo cruciverba, ma dai che scherzo, è semplice. Allora, se dico che se lo guardi ti guarda, sono 8 lettere e ci sono 2 C. Che cos'è? Allora, se dico se lo guardi ti guarda, 8 lettere, 2 C, che cos'è? Scrivete quindi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista uno dei nostri gadget. Via alla musica!

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica anche in Sardegna, vi ascolto, siete fantastici, Raffaele Blue Moon da San Marcellino, siete fantastici.
1: Ciao romantica, sono Maria da Gricignano. Vi ascolto tutti i giorni, sia in macchina e sia a casa. Siete fantastici. Ascolto musica che in altre radio non ascolto. Mi accompagnate tutta la giornata. Ciao ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Sono davvero tante le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno partecipato al Cruciverba di oggi. Il prossimo appuntamento sarà con Lucio Belmonte, poi ancora con Alessandra e domani, dopodomani, con le conduzioni degli altri animatori qui su Romantica Radio. Bene, ci fa piacere che è stato vinto e la risposta giusta era specchio. Se dico che se lo guardi ti guarda. 8 lettere, 2 C. Che cosa poteva essere se non specchio? E specchio, specchio delle mie brame, annuncio ora gli altri 2 pezzi di oggi, perché il più bello del reame davvero non sono io. Umberto Tozzi con Qualcosa, Qualcuno e subito Marco Armani con È la vita.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: In questo venerdì 20 agosto 2026 vogliamo prenderci un caffè insieme, lo facciamo ascoltando chiaramente la musica di Romantica Radio, quella che non vi abbandona mai, perché abbiamo un altro tuffo dal passato con i grandi classici della musica di casa nostra. Mattia Bazzar con Stasera che sera e subito gli Harmonium con Tu di più.

0: Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

siamo al 20 agosto e piano piano volgiamo al termine anche di questo mese che ci ha regalato magari per molti anche la vacanza, e Roberto parla dei primi pensieri di settembre tra diari nuovi, zaini, libri, università e buoni propositi che arrivano mentre agosto è ancora acceso, perché molti di noi ci pensiamo a queste cose, vero? Allora Roberto Malvagia stasera vi aspetta alle ore 21 qui su Romantica Radio. Tra un po' c'è Don Bachi con Cronaca ed ora un pezzo forte di Albano e Romina. La coppia scoppia con Nostalgia Canaglia.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
2: Stiamo lentamente andando verso la fine della trasmissione, l'ultima della settimana di Romantica Radio per quanto riguarda il sottoscritto, e tra un po' ascolteremo Bobby Solo con Non c'è più niente da fare, con quella sua voce così tenebrosa. Ma subito Riccardo Cocciante, un pezzo del 1982, un inno all'amicizia vera, disinteressata. Ecco l'importanza di avere una persona speciale su cui contare incondizionatamente, capace di esserci nei momenti di difficoltà. Tra le parole che è pronto a uscire in pigiama a prendere le botte e a difenderti pur di starti vicino. A voi un nuovo amico.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
2: Non c'è più niente.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Siete un magnifico tuffo nel passato. Grazie, Antonio da Napoli.
1: Ciao romantica, sono Paolo di Napoli che in questo momento mi trovo in Grecia e ascolto anche qui la vostra radio. Siete formidabili.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sabato e domenica, come sapete, non ci sentiamo. Ci diamo appuntamento direttamente a lunedì alle ore 12, sempre qui su Romantica, perché domani ci saranno Benny a partire dalle 6, Simonetta De Chiararuffo dalle 9 in poi, alle 13 il Baga, Roberto Bagazzoli, alle 17 Paola Coda e alle 21 Gian Passerino, che chiuderà le trasmissioni in voce di Romantica Radio il sabato e la domenica. Allora vi lascio con Lucio Belmonte e la sua bella musica, ricordate, tra un po' anche con un ascoltatore o un'ascoltatrice, e le ultime due canzoni di oggi, Beans con Soli e subito dopo Enzo Malepasso con Amore Mio. Buona domenica a tutti, ciao da Marco Tre.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Ancora buona estate su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, pronti anche per questo venerdì per aprire il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Siamo arrivati al 21 di agosto e si preannuncia un weekend anche abbastanza caldo dal punto di vista degli spostamenti. Molti rientreranno anche di quella che è la pausa di Ferragosto, però mi raccomando, portateci sempre con voi. Grazie a Marco Tre che abbiamo ascoltato fino a qualche minuto fa, lui torna lunedì dopo la pausa del romantico weekend. Oggi attenzione, come al solito ogni venerdì puntatona, c'è lo spazio con il Cruciverbone che vi dà l'opportunità di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio, e poi dalle 17 alle 18 l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Tra poco la collection, Radiolina sulla spiaggia, ma prima ascoltiamo Gianni Togni con Luna e Segreto, la canzone di Alberto Anelli.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Oggi abbiamo aperto parlando di traffico, perché il prossimo weekend sarà particolarmente caldo, non soltanto per le temperature ma anche per gli spostamenti, perché molti rientreranno dalle ferie. C'è un comunicato delle autostrade che ci fa piacere condividere con voi, perché riguarda la sicurezza, e hanno dichiarato che sono stati chiusi, almeno per questi giorni, l'83% dei cantieri in corso, dei lavori che si stanno facendo sulla rete autostradale per facilitare i flussi e migliorare la sicurezza alla guida. Questa è una cosa molto importante. Ogni tanto ci trasformiamo anche in radio di servizio, specialmente per i nostri amici che si sposteranno nelle prossime ore. Torniamo ad ascoltare la nostra musica, che non deve mancare neanche quando siete in macchina, in viaggio, mi raccomando. Tony Dall'Ara con Romantica, possiamo dire la nostra canzone, e subito Cantando di Aldo Donati.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
5: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
4: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
5: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
4: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
5: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
4: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
5: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo, aperta un'indagine di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea. Intanto l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi citando una portavoce del ministro per l'asilo Bart van den Bre-

0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
1: Se in questo pomeriggio volete condividere una bella notizia, ve ne do una io, ecco, anche sotto l'ombrellone, mentre siete in vacanza. Storia che arriva alla fine degli esami di maturità di quest'anno, e più o meno un mese che è tutto terminato, e la storia arriva da Livorno, dove c'è questo signore, Giuseppe Macaione, che si è diplomato. Qualcuno dirà, vabbè, un po' avanti con l'età, uno può sempre conseguire il diploma. In questo caso il signor Giuseppe ha 82 anni, grande esempio di tenacia, ed è veramente una bellissima notizia. Noi l'accompagniamo con le nostre canzoni, ascoltiamo Antonello Venditti con Buona Domenica e subito Little Tony, Bada Bambina.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, perché ascolto questa radio? Perché nelle mie trasferte in macchina l'ascolto, e questo è perché è relax, è piacevole relax. Le musiche sono belle, gli intermezzi vocali, quello che voi dite è assolutamente gradevole, piacevole da sentire, e questo è il motivo principale.
1: Mi chiamo Tamino Straface, della provincia di Cosenza, esattamente Corigliano Rossano. Grazie perché ci fate compagnia e ci fate ricordare tante belle canzoni, alcune le avevamo anche, dico la verità, da boomer dimenticate. Grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Non posso fare a meno di accontentare le vostre richieste, non dico quelle musicali, ma di auguri, anche perché noi siamo romantici e non possiamo esimerci da fare un augurio così romantico. La nostra coppia di radioascoltatori sono Carlo e Rita, che scrivono da Roma e oggi festeggiano, pensate, 25 anni di matrimonio. Ma in bocca al lupo, che bella storia romantica. Mi hanno chiesto anche una canzone di Domenico Modugno che io metto immediatamente, anche perché devo così sottolineare questo momento e questo augurio così romantico con una bella canzone, specialmente con una richiesta. Veramente tanti auguri a voi, Carlo e Rita. Ascoltiamo Alberto Fortis con Settembre e proprio per i nostri amici che oggi festeggiano questi 25 anni di matrimonio, La lontananza di Domenico Modugno.

mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, ancora devo augurarvi buona estate, grazie per aver scelto anche oggi di trascorrere un po' di tempo insieme a noi, insieme alla nostra musica. Anzi, devo ricordarvi di stare particolarmente attenti in quest'ora, perché potrebbe arrivare l'appuntamento con il Cruciverbone, lo spazio che vi consente di aggiudicarvi i nostri gadget estivi di Romantica Radio, quindi mi raccomando, attenti, attentissimi, anche perché stanno per arrivare due canzoni eccezionali: Zucchero con Paul Young, Senza una donna, e cantiamo subito Adriano Celentano con Soli.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Il passatempo, almeno di una volta, quando in estate ci si rilassava sotto l'ombrellone o magari anche a casa. Il cruciverba, e noi riportiamo invece il cruciverbone in edizione radiofonica per darvi l'opportunità di aggiudicarvi quelli che sono i nostri gadget di Romantica Radio. Per i nostri ascoltatori fedelissimi, ma anche per i nostri nuovi, voglio ricordarvi come potete partecipare e soprattutto potete aggiudicarvi i nostri gadget estivi di Romantica Radio. Attenzione, tra poco, come capita per il cruciverba, vi darò delle indicazioni. Voi dovete indovinare la parola esatta. Oggi non è così complicato, devo dirvi che vi aiuterò anche un poco. Sentite bene, se vi dico che aumenta e non diminuisce mai. Tre lettere, l'ultima è accentata e anche una A. Quindi veramente facilissimo. Scrivete la soluzione al 331-240-7878 del nostro WhatsApp. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget.
2: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Ma quanti messaggi, grazie per la vostra fedeltà e anche la vostra partecipazione, però attenzione, non dimenticate che se pensate di aver risposto esattamente, di avere diritto a quelli che sono i nostri gadget, dovete sempre ricevere il messaggio della nostra redazione. Qualora non dovesse arrivare, fate una cosa, partecipate comunque sempre, perché questo appuntamento con il Cruciverba va avanti per tutto il weekend. Tra poco ti sblocco un ricordo, parliamo delle vendite di una volta che non si faceva online ma si facevano con il famoso postal market. Prima però ascoltiamo Polanca con Piangerò per te, Patti Pravo, e Dimmi che non vuoi morire.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire.

0: perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Nell'Italia del dopoguerra e del carosello, la voglia di consumare era in enorme crescita, ma non sempre i prodotti reclamizzati in TV erano disponibili nei piccoli centri. Come fare? Ecco l'idea geniale di un imprenditore milanese. Se non è il cliente ad andare in negozio, sarà il prodotto ad arrivare a casa. Anche in Italia arrivò la vendita su catalogo. E qual è stato il catalogo dei sogni di tutte le donne italiane? Ma Postal Market, naturalmente. L'azienda in realtà nasce alla fine degli anni 50, ma il suo boom arriva tra i 60 e i 70 grazie soprattutto alla consegna a domicilio e alla formula innovativa, soddisfatti o rimborsati. Sbagliavi ad acquistare un articolo? Il colore non ti piaceva o la taglia non era quella giusta? Nessuna paura. Tutto poteva essere sostituito o restituito e il cliente pagava solo le spese di ritorno. Oggi una consuetudine, ma 60 anni fa era una vera rivoluzione. Come questa del 1978.

0: Secondo una stima dell'epoca, i prodotti che andavano per la maggiore erano intimo, tessuti, lenzuola, tovaglie, articoli per la casa e gli apparecchi tecnologici. Con il boom del comparto radio, videoregistratori, orologi digitali e Walkman. Dopo un periodo di crisi, il 18 ottobre 2021 il sito di Postal Market è tornato ad essere di nuovo online, mentre il catalogo in versione cartacea è tornato ad essere disponibile in tutte le edicole dal 23 ottobre dello scorso anno.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, siamo in macchina, vi ascoltiamo sempre. In questo momento io, mio marito e mio figlio ascoltiamo Fabio Concato. Un bacione da Nicola, Sergio e Tancredi. Salutate!
1: Ciao!
2: Ciao! Ciao Romantica Radio, sono Antonino e oggi festeggio con la mia Olga 2 mesi del nostro percorso d'amore insieme. E in ogni giorno, dall'inizio della nostra storia, voi siete la nostra colonna sonora. Grazie sempre per tutto quello che fate e per le meravigliose canzoni che mettete. Grazie.
3: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E anche per questo venerdì siamo arrivati alla soluzione del nostro appuntamento con il cruciverba di oggi. Vi ho dato delle indicazioni, era facilissimo, non diminuisce con il tempo. Tre lettere, l'ultima accentata, ho anche detto che era una A, naturalmente la risposta esatta è l'età. Con questo noi invece vi diciamo che tra poco ritorna anche l'appuntamento con Senti chi ci ascolta, scopriremo il protagonista di oggi, ma ascoltiamo subito Charles Aznavour con L'amore come un gioco e la canzone di Gianni Morandi, Uno su Mille.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Anche per oggi appuntamento con Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta ogni venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18. Come sapete c'è questo nostro appuntamento, c'è questa nostra rubrica, e ogni settimana vi presento il nostro protagonista. Ma oggi devo parlare di una protagonista. Immediatamente do il benvenuto nel nostro pomeriggio la nostra amica Antonella. Possiamo dire di Milano o da Milano, Antonella?
1: Da Milano.
0: Da Milano. Perché?
1: Da Milano.
0: Da Milano, perché tu non sei originaria milanese.
1: No, io sono originaria di Salerno, provincia di Salerno, ma vivo a Milano da 40 anni praticamente per lavoro.
0: Per lavoro, naturalmente per lavoro. C'è qualcosa che ti manca di Salerno? Ecco, giusto per dirlo.
1: Tutto. Il mare innanzitutto, la mia costiera, quello mi manca, le sfogliatelle.
0: Ah, perché a Milano non sono così buone come da noi.
1: Sì, ma non, certo, sono sfogliatelle, ma non sono quelle originali di Salerno.
0: Certo, quelle che fanno un po' dalle nostre parti. Senti, allora Antonella, diciamo che sono passati un po' di anni, dicevi da 40 anni circa, quindi però tu ogni tanto fai un salto a Salerno.
1: Sì, certo, certo. Sì, ho ancora tutta la famiglia, io giù, fratelli, sorelle, nipoti, cugini, mamma.
0: Quindi ovviamente c'è questo legame sempre con la tua terra, che è
1: assolutamente sì,
0: molto
1: assolutamente
0: forte.
1: Sì.
0: Bene,
1: sì.
0: Per il momento però, diciamo, la tua posizione è a Milano, e quindi per lavoro ormai da molto tempo ti sei stabilizzata là. Qual è una delle cose a cui si deve abituare di più una persona che vive in una città di mare come Salerno, invece poi in una metropoli come Milano?
1: È proprio quello, che mi manca il mare, l'elemento essenziale, l'acqua. Ci sono laghi, ci sono, però non è la stessa cosa.
0: Non è il mare, non è il mare.
1: Mi manca il mare, il mio elemento.
0: La passeggiatina sul lungomare, quello classico, no, di Salerno, che è sempre
1: lo struscio,
0: insomma, ecco,
1: sì.
0: Il famoso struscio. Senti, allora, invece al momento, diciamo che tu sei di Salerno, vieni da Milano perché lavori là, hai, cioè, da 40 anni a quelle parti, però in questo momento sei in vacanza. Dove sei in vacanza?
1: A Senigallia.
0: Senigallia. Scelto per qualche motivo, è stato un caso quest'anno?
1: No, scelto per il motivo che mio marito ha origini marchigiane, quindi anche lui qui ha un po' di amici, cugini, e allora saltuariamente veniamo a far visita anche a loro.
0: È giusto, quindi. Poi,
1: la scusa anche per venire al mare, no?
0: È un mare così bello anche da quelle parti, perché non scherza neanche.
1: No. L'Adriatico non è come il nostro mare. Cioè.
0: Vedo un pizzico di campanilismo nelle tue affermazioni.
1: È la realtà.
0: Va bene, senti. Sì. Allora, Antonella, abbiamo un po' conosciuto di te, tra poco parleremo anche un po' del tuo lavoro, di quello che fai a Milano, magari anche di qualche tua passione. Ci fermiamo giusto un attimo, perché volevo insieme a te far ascoltare ai nostri amici una canzone, una di quelle che mettiamo noi durante la nostra programmazione. Tra poco Franco Dani con Piccolo amore mio, e poi torniamo ancora con Senti chi ci ascolta.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Senti chi ci ascolta, momento fantastico, dove ogni settimana noi ospitiamo uno di voi, un nostro ascoltatore, perché noi ascoltiamo chi ci ascolta. Oggi ho già presentato per il nostro pomeriggio la nostra amica Antonella, che è di Salerno, viene da Milano, in questo momento è appunto a Senigallia per le sue ferie. Bene, allora abbiamo parlato un po' di dove ti trovi, quindi abbiamo ben capito la situazione topografica, però adesso ci interessa anche un po' sapere tu la parte di vacanze che adesso stai facendo, ti stai rilassando in una città così laboriosa e complessa come Milano, cosa fai tu?
3: Allora, io a Milano sono un'infermiera coordinatrice.
2: Ah, vedi, quindi, ma da molti anni questo, quindi sei spostata da Salerno a Milano?
3: Sì, appena diplomata sono venuta su a Milano e ci sono rimasta perché poi mi sono innamorata e il resto viene da sé.
2: Quindi poi, guarda, la vena romantica arriva sempre, poi su Romantica Radio parlare di queste storie, quindi tu sei là per lavoro, proprio alla fine a trattenerti, sì. Non è stato soltanto il lavoro, ma anche poi l'amore, no? Che
3: sì, il tuo marito, assolutamente, giusto? Sì, perché credo che se non fosse stato per questo magari mi sarei sicuramente spostata verso qualunque mare, ma sicuramente verso il mare.
2: Quindi saresti forse anche tornata un po', diciamo, alle tue origini, perché la possibilità, sì, dopo un po' di anni ci sarebbe stata, però poi guarda, il cuore è ancora più forte del richiamo della terra.
3: Sì. Ma il bello poi è quando ritorni, hai capito, dopo tanti anni, di trovare i tuoi amici, i tuoi familiari, certo, il tuo mondo, certo. Quindi è sempre bello comunque, certo. Anzi forse è ancora più bello.
2: Anche perché tu capisci che quando sei per fuori, per un motivo o per un altro, poi le radici mancano, perché poi alla fine quando poi ricordi, quelli sono i momenti di quando si era un po' più spensierati, no? Magari da ragazzi, la famosa passeggiata, come dicevi tu, anche lo struscio fatto sul lungomare.
3: E questa è la capacità di Romantica Radio, perché mi riporta veramente indietro. Sì, assolutamente sì, ma davvero,
2: cioè, ma ci credo, sono effettivamente convinto di questo. Prima però, a parte questo, c'è qualche passione che ci vuoi raccontare?
3: Sì, allora, a parte il mio lavoro, perché assolutamente l'ho fatto e lo faccio con passione. Sono prossima alla pensione comunque, quindi
2: capisco l'infermiera. Non è un lavoro facile, perché se non ci fosse la passione e anche un po' questo forte altruismo, sarebbe abbastanza complesso.
3: Assolutamente, difficilissimo, assolutamente. E quindi dicevo, no? Cioè, quindi io appena mi sveglio la mattina, la prima cosa che faccio è accendere la musica, la radio,
2: bello,
3: mi addormento con la musica, o la radio sveglia che posso impostare mezz'ora, 15 minuti, 60 minuti, e quindi mi addormento anche con la musica, cioè veramente mi appartiene in macchina la musica, sempre, ovunque. E sì, poi le mie passioni, a parte la musica, sono l'uncinetto, mi piace tantissimo, mi sono data all'uncinetto, mi piace creare, faccio cucito creativo, mi piacciono i rebus.
2: Antonella, una cosa che volevo chiederti a proposito di l'uncinetto, perché leggevo proprio qualche giorno fa a proposito di quelle sono le attività che magari fanno anche gli italiani d'estate un po' per rilassarsi, che tra le tante cose per rilassarsi, non è soltanto una passione, è proprio lavorare con l'uncinetto. È vero o non è vero?
3: Assolutamente sì. Vedi? Ti dico, lavorare all'uncinetto col sottofondo della
2: in questo caso,
3: no, giuro, davvero è rilassantissimo.
2: Bene,
3: rilassantissimo.
2: Bene, Antonella, allora non ci fermiamo ancora per un attimo, perché io devo ancora far sentire un po' di canzoni ai nostri amici,
3: certo,
2: però sono curioso,
3: certo,
2: dopo, perché rientriamo, perché devi raccontarmi un po' magari anche delle tue esperienze, diciamo delle tue preferenze musicali, se c'è qualche canzone legata magari alla, diciamo, al passato. Adesso subito Roberto Vecchioni con Vorrei, e torniamo ancora tra poco con Senti chi ci ascolta.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha chiesto all'Interpol di emettere una red notice per il primo ministro israeliano Netanyahu e per il funzionario Moscovic nell'ambito del procedimento giudiziario aperto a Istanbul sull'intervento contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da una agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. Tragedia in Croazia per un giovane di 20 anni, Leonardo Bucci, residente in provincia di Arezzo, morto nella giornata di ieri mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag insieme ad alcuni amici. Le circostanze della morte restano da chiarire e sono in corso accertamenti delle autorità croate per ricostruire con precisione quanto accaduto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione di servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. È ufficiale, Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapie al GE Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
4: Romantica Radio, anche oggi una storia romantica per quanto riguarda l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Voglio risalutare e ripresentare la nostra amica protagonista di oggi, che è la nostra amica Antonella. Ancora buon pomeriggio Antonella. Abbiamo imparato a conoscerla perché lei è di Salerno, da Milano, perché lavora come infermiera. Abbiamo anche detto che è il momento in vacanza e che questa sua permanenza nella metropoli milanese non è soltanto per il lavoro, ma anche per la storia romantica, perché si è innamorata di suo marito, e quindi una storia che ci piace anche raccontare. Però parlavamo anche di una tua passione, Antonella, parlavamo della musica, che è un po' anche la colonna sonora della tua giornata. C'è una canzone in particolare che ti piace menzionare, che magari possiamo legare anche a un ricordo?
5: Allora,

0: l'amore. Poi ce ne sono alcune che sicuramente ricorderai anche tu, no? Vent'anni, quelle che poi hanno cantato anche
1: vent'anni,
0: queste generazioni un po' passate. Fa un po' questo effetto, me lo raccontavi anche prima, ascoltare magari le canzoni che noi spesso mettiamo anche a Romantica Radio, di questo salto nel passato, quando magari tu eri più un po' più giovane e passeggiavi il lungomare di Salerno.
1: Assolutamente, sì, quindi cioè, rivivi davvero, è un film che rivivi, no? le varie fasi poi della tua vita, e quindi poi i vecchi ricordi, i primi amori, le amicizie, le fughe di nascosto dai genitori, ci sono delle cose che mi riportano davvero, perché poi sai, cioè, le abbiamo fatte un po' tutti le marachelle, quindi
0: sì,
1: allora ci sono davvero alcune canzoni che mi riportano indietro nel tempo e mi fanno rivivere poi quel momento, quelle immagini, cioè rivedo proprio le immagini che mi passano davanti, a volte con tanta nostalgia, a volte rido anche da sola perché magari ricordo delle cose
0: che ho combinato.
1: Sì, assolutamente.
0: La musica ha grande potere rievocativo. Ti faccio una domanda che ha anche a che fare con la tua vita professionale. Ecco, visto che tu hai a che fare con tante persone che a volte vivono anche dei momenti abbastanza difficili, no, della loro vita, perché magari si trovano in situazioni abbastanza, diciamo, complicate. Ma la musica aiuta tanto anche in questi momenti?
1: Sì, assolutamente sì. La musica aiuta perché cioè, ti porta a non pensare alla tua condizione, infatti cioè, ma l'ho proprio constatato io personalmente,
0: ecco,
1: che effettivamente la musica magari sai nello spazio comune, la
0: sì,
1: televisione,
0: certo,
1: quando tu mettevi, cioè metto su un canale con la musica, vedi proprio la trasformazione anche dei pazienti, alcuni che addirittura canticchiano nonostante la condizione di malessere,
0: certo,
1: poi perché comunque
0: certo,
1: non è una bella condizione quella quando ti ritrovi in ospedale perché comunque c'è qualcosa che non va, ecco,
0: certo,
1: quindi
0: è vero questo,
1: e può essere
0: è una bella...
1: seria o meno seria, però
0: aiuta.
1: Sicuramente accompagna anche la musica, sì, assolutamente.
0: Grazie anche per questo feedback importante dal punto di vista professionale. No, a proposito di musica, ci fermiamo ancora un attimo perché ascoltiamo Marcella e Gianni Bella insieme con Verso l'ignoto, e tra poco invece noi torniamo con il nostro appuntamento con Senti chi ci ascolta.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Carla da Marano, siete la favola che riempie il cuore.
6: Ciao romantica, sei romantica di nome di fatto. Ti ascoltiamo sempre in viaggio io e mio marito, dalla Campania alla Puglia alla Calabria, e ci tieni tanta tanta compagnia. Siete super unici. Ciao.
7: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Grazie anche ai nostri amici che ogni tanto mandano qualche messaggino al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878, anche in relazione a quelli sono gli argomenti che trattiamo. Anzi, a proposito di sette che ci ascolta, che stiamo insomma vivendo insieme ad Antonella, se volete prenotarvi per i prossimi giorni potete tranquillamente scriverci. Oggi ripresento Antonella nel nostro pomeriggio di Romantica Radio, in questo spazio in cui abbiamo un contatto diretto con i radioascoltatori. E Antonella è di Salerno, adesso in questo momento e a Milano, ripetiamo, in vacanza a Senigallia, e ci ha parlato anche della sua professione da infermiera, insomma importante ovviamente a un certo livello perché sono molti anni che insomma che la fa, e poi anche per la sua passione per la musica. Io prima di così lasciarci, perché è importante anche un po' sapere qual è stata la prima volta, Antonella, che ti è capitato di incontrare Romantica Radio, di ascoltarla la prima volta, com'è successo?
1: Allora, praticamente perché mi conosco da pochissimo, in maggio sono stata in visita giù a Salerno,
0: maggio,
1: dalla mia mamma, sì, la mia mamma Filomena, che ha 90 anni, che la mattina appena si sveglia accende la radio e ce l'ha su Romantica Radio. Le ho detto: mamma, ma che radio è bellissima, e lei mi ha detto Romantica Radio. Quindi praticamente tutto il periodo della mia permanenza abbiamo ascoltato con mia mamma voi. Quindi,
0: che bello!
1: Sì, ma mi sono, come si dice, un colpo di fulmine.
0: Può darsi, sì, possiamo dire tranquillamente così, però complimenti alla signora che insomma.
1: Sì, mamma Filomena, sì, è mitica, 90 anni, anche lei appassionata proprio, le di piace musica. La musica e ascolta musica tutto il giorno.
0: E penso che questo aiuti tanto, anche perché dico, per l'età, insomma, ogni tanto fare un salto a quelle che sono le emozioni senza tempo aiuta anche tantissimo, insomma, anche per quanto riguarda l'umore.
1: Ma quindi poi tramite lei anche i miei fratelli, le mie sorelle, perché siamo una famiglia numerosa,
0: allora abbiamo una famiglia di ascoltatori. Grazie Antonella.
1: Assolutamente, nipoti, ho scoperto che tutti ascoltano voi. Quindi tornata a Milano, grazie, ho detto a mio marito: no, assolutamente, io devo cercare Romantica Radio, perché mi sono messa lì su Romantica Radio, la mattina mi alzo, Alexa, via Romantica Radio, e vai.
0: Bello, ma che bello. Guarda, mi ha raccontato una cosa bellissima, perché la mamma che ha fatto un po' da apripista, possiamo dire.
1: Altrimenti credo che non vi avrei mai conosciuti, perché è stata proprio l'occasione
0: per ascoltarci.
1: Viaggio.
0: Sì, che bello. Grazie a tutta la tua famiglia. Come si chiama il marito, che non l'abbiamo menzionato?
1: Stefano.
0: Allora salutiamo Stefano, lo ringraziamo anche perché anche lui è diventato ascoltatore, anche tutti i tuoi fratelli, la tua famiglia, che sono nostri amici che ci ascoltano sempre. Antonella, io devo ringraziarti, innanzitutto ti auguro una buona vacanza, perché in questo momento tu sei in vacanza, quindi rilassati. Grazie per averci concesso un po' di tempo, in bocca al lupo per tutto quello che fai, naturalmente per il tuo lavoro, e abbiamo notato anche la passione, l'amore per la tua terra, perché ci hai parlato benissimo di Salerno. Ma
1: grazie,
0: ringraziamento
1: a te, Lucio, e grazie a Romantica Radio, e grazie a tutti voi che siete fantastici.
0: Grazie, approfitto ancora per che sei con me per dire ai nostri amici che ascoltiamo tra poco i Dick Dick con una canzone bellissima del loro repertorio, che si intitola Viaggio di un poeta. Grazie per essere stata con noi ancora, e lasciamo la linea alla mia amica Alessandra. Ciao Antonella.
1: Ciao Lucio, buona giornata.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci siamo pronti per partire per questo viaggio che anche questa sera durerà 3 ore. Bentrovati su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti. Come state amici? Mi auguro tutto bene. Il venerdì è sempre una giornata positiva perché vuol dire quasi weekend, insomma già facciamo i progetti per sabato e domenica. Qualcuno sarà poi ancora in ferie. Insomma, parleremo anche di questo nel corso delle prossime 3 ore che vivremo insieme. Saluto Lucio Belmonte che invece ci ha fatto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, lunedì dalle 15 sempre qui su Romantica. E allora, vogliamo partire per questo bel viaggio nella musica? Tra poco Mario Lavezzi e Giulia Fasolino, Dolcissima, e subito The Jackson 5, I'll Be There. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Come è andata, amici, questa giornata? Siete in vacanza oppure state già lavorando? O ancora, magari le vacanze non le avete fatte, le farete chissà quando? Insomma, raccontatemi tutto di voi, come state vivendo questo venerdì e magari datemi qualche suggerimento, cosa farete nel weekend? Date dei suggerimenti ai nostri ascoltatori, magari visiterete luoghi stupendi e fatelo sapere anche a noi, magari vi imiteremo prossimamente. Insomma, raccontatemi quello che state vivendo in questo momento, se poi vi è accaduto qualcosa di particolare, condividetelo con noi. Vi aspetto con i vostri WhatsApp al 331-240-7878 perché mi piace tanto conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e vi auguro buona serata con Mario Rosini, Sei la vita mia, e subito il romance, La mia donna.

0: Cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Amici romantici, anche questa sera tornerà qui su Romantica Radio Ti sblocco un ricordo, questa rubrica che ci porta indietro nel tempo e ci fa ricordare cose che magari avevamo dimenticato. Questa sera parleremo del gioco del 15. Tutto questo lo faremo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, quella bella, quella che ci fa sognare, e riascolteremo tra poco Bruno Lauzi con Amore Caro, Amore Bello. Subito una canzone che partecipò, pensate, al Festival di Sanremo 1964. È una gemma del beat italiano anni 60, un ragazzo che aspetta il sabato come fosse una festa dell'anima, tra sogni, luci e primi amori. Ascoltiamo Bruno Filippini con Sabato Sera.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Tra gli anni 60 e 70 si diffuse tra i bambini una vera e propria moda, anzi una mania, quella del gioco del 15, ovvero un insolito puzzle con dei blocchetti numerati dall'1 al 15 che scorrono in una scacchiera 4x4 grazie a una posizione vuota, la sedicesima. Si trovano dappertutto, come regalo nelle buste di patatine, nelle uova di Pasqua e come ciondoli di portachiavi. Una mania tale da spingere molti presidi e insegnanti a vietare agli studenti di portarlo a scuola. Come funziona? Partendo da una configurazione casuale, si devono rimettere in ordine i blocchetti dall'1 al 15 attraverso una serie di mosse sia orizzontali che verticali. Lui negli anni 70 era il numero preferito dai giovani italiani, che però ha reso protagonista la

0: Che successo! Non tutti sanno che quel geniale rompicapo, tanto amato dai più piccoli, fu inventato dall'americano Sam Lloyd intorno al 1870. Lloyd mise in palio la cifra di $1000 come premio per chi fosse riuscito a risolvere una versione del gioco partendo da una posizione identica a quella finale, ma con i numeri 14 e 15 scambiati. Furbo! Sapeva benissimo che la soluzione del gioco partendo da una tale configurazione è matematicamente impossibile. E che dite? Avrebbe avuto lo stesso successo se i bambini avessero saputo che il gioco del 15 è un classico problema con cui vengono spiegati gli algoritmi?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao romantica, vi ascolto tutto il giorno. Ci sono momenti che tornano come carezze dentro le vostre canzoni che trasmettete. Siete una macchina del tempo. Complimenti e grazie. Orazio da Roma.
1: Romantica, sono Maura da Brescia. Vi ringrazio per tutto quello che fate e che ci fate sentire nell'arco della giornata, perché ci fate passare ancora la nostra giovinezza. E vi ringrazio tanto per la compagnia che mi fate sul lavoro. Ringrazio tutti gli speaker perché sono meravigliosi, dal primo all'ultimo, e buona giornata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Buona serata romantici e questa sera state con noi anche per riuscire a conquistare un gadget di Romantica, anzi segnatevi questo numero perché tra poco vi servirà proprio per questo, 331-240-7878. Buon aperitivo con noi, buona serata di venerdì con la musica più bella del mondo. Tra poco Genova e Stefan con Reporter, subito una perla del 1986, una dichiarazione di rinascita che Loretta interpreta con una forza emotiva rara. Parla di ripartire, di ritrovare se stessi dopo una stagione difficile, con la sua voce che sa essere luminosa e graffiante allo stesso tempo. Riascoltiamo Loretta Goggi con Io nascerò.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare un'altra ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Benvenuti, e lo dico a tutti voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Questa è Romantica Radio, io devo salutare un po' gli amici che ci hanno scritto al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero bello leggere i vostri messaggi. E saluto la nostra amica Anna che ci segue da Brindisi, lei sta preparando una cena e nel frattempo canticchia le nostre canzoni. Diciamo che è abbastanza una cosa consueta, vero Anna? Lo fai tu, ma credimi, lo facciamo in tantissimi. Buona serata con un bacione. E poi saluto Luca che invece è a Como, sta rientrando dal lavoro, dice per lui le ferie arriveranno a settembre. Allora Luca, forza e coraggio, manca davvero pochissimo. E poi un saluto anche a Rosa che ci ascolta da Summonte in provincia di Avellino. Lei sta facendo i lavori di casa, aiutata mi scrive dalle nostre canzoni. Ciao cara, un bacione anche a te. Per voi in arrivo Nada con Il Re di Denari e Lucio Battisti, Il mio canto libero.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Quanto è bello con Radiolina sulla spiaggia ricordare queste canzoni che hanno fatto da colonna sonora a estati ormai passate. Voi avete un'estate preferita nel vostro cuore e magari l'avete legata a una canzone? Fatemelo sapere al 331-240-7878, io sono davvero curiosissima. E ricordate che questo numero vi servirà tra pochissimo per poter riuscire a ottenere un gadget di Romantica, quindi segnatelo, mi raccomando, 331-240-7878. Buona serata amici, torna protagonista la musica, tra poco Laura Luca, Domani domani, e subito Fiorella Mannoia, La lettera che non scriverò mai.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Questa è la serata di Romantica Radio, comincio già a dirvi a quest'ora buon appetito, amici, e vi racconto anche una notizia davvero curiosa. In Laos è ricomparso, pensate, un roditore creduto estinto da 11 milioni di anni. Gli scienziati lo avevano identificato nel 2005, ma la sorpresa è arrivata quando l'hanno ritrovato in vendita al mercato, vivo e vegeto, scambiato per un comune animale da cucina. Una scoperta che ribalta la storia naturale e dimostra che a volte le specie estinte semplicemente si nascondono meglio di noi, insomma noi non siamo bravi a cercarle. Va bene, buona serata amici romantici, tra poco riascolteremo Giuliano i Notturni con il ballo di Simone e subito Marco Masini, Ti vorrei.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Romantica, l'ascolto tutti i giorni, perché la radio che fa compagnia nei giorni tristi e quelli felici. Siete unici, anche in questo momento sto ascoltando voi e mi fate tanta compagnia. Tina da Ciampia.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ci siamo amici, questo è il vostro momento, il momento dedicato al cruciverba. Vi darò una definizione, voi dovrete indovinare di quale parola sto trattando. Allora, questa è la definizione di oggi: svanisce se lo dici. Sette lettere, termina con la O. Ripeto, svanisce se lo dici. Sette lettere, questa parola termina con la O. Di che cosa sto parlando? Che cos'è? Inviatemi un WhatsApp al 331-240-7878 con la risposta giusta. Il più veloce che lo farà si porterà a casa un gadget firmato Romantica. Allora, questa è la definizione: svanisce se lo dici. Sette lettere, termina con la O. Di cosa sto parlando? Scrivetemelo con un WhatsApp al 331-240-7878 e buona fortuna. Fortuna con Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica, amici cari, e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, ma che bello leggervi. Saluto Marta che ci segue da Grosseto, lei sta rientrando dopo una passeggiata che ha fatto vicino al mare, dice: vi ho ascoltato in auto e sto continuando ad ascoltarvi qui a casa. Ma grazie Marta per averci scelto, un bacione, buona serata a te. E poi saluto anche Giorgio che ci segue da Orta San Giulio in provincia di Novara. Lui sta preparando una cena, tra poco arriveranno gli amici, lui e la moglie sono impegnatissimi, però dice: non ci dimentichiamo mai di accendere la radio e ascoltare Romantica. Grazie caro, un bacione, buona serata a voi. E poi ancora salutiamo Elena di Napoli, lei sta facendo la pizza questa sera, ma che buona, posso venire a mangiare da te Elena? Mi auto invito, perché alla pizza non si può mai dire di no, vero che siete d'accordo? Comunque Elena sta preparando la pizza, cena con gli amici, ti auguro una serata strepitosa, sicuramente farai la pizza più buona del mondo. E buona serata con Vincenzo Spampinato, e ci sei tu, e Kenny Rogers e Sheena Easton, We've Got Tonight.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Buona serata romantici, chissà quanti di voi ci staranno ascoltando dalla località di mare dove quest'anno stanno trascorrendo le ferie. E allora voglio parlarvi di qualcosa che sulle spiagge italiane quest'anno sta spopolando. Sono le bibliocabine, vecchie cabine telefoniche trasformate in mini librerie gratuite. L'ultima è comparsa proprio in questi giorni a Marina di Ginosa in Puglia. I bagnanti possono prendere un libro, leggerlo sotto l'ombrellone e poi riportarlo o scambiarlo con un altro. Alcuni titoli arrivano da turisti stranieri, così può capitare di trovare romanzi in inglese, francese, tedesco, lasciati proprio come ricordo dell'estate. Un modo semplice ma bellissimo per far viaggiare le storie insieme alle persone. Davvero una cosa che trovo molto molto romantica e ve l'ho raccontata questa sera. Adesso invece vi faccio ascoltare la musica più bella del mondo. Tra poco Le piccole ore con Donna insieme a me e subito Alejandro Baldi e Deborah Johnson, troppo bella per me.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Benvenuti a tutti voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Starò con voi fino alle 21 e subito dopo di me arriverà il nostro Roberto Malvagia, che invece vi terrà compagnia fino alle 24. E questa sera vi parlerà dei primi pensieri a proposito di settembre: i diari nuovi, gli zaini, i libri, l'università e poi i buoni propositi che facciamo tutti quanti mentre ancora siamo nel vivo dell'estate, mentre ancora stiamo vivendo agosto. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Adesso invece torna protagonista la musica, Franco Fasano e Quel giorno non mi perderai più, subito i New Trolls, Che idea!

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Io dalle 3:30 del mattino in macchina e ascolto sempre Romantica, perché oltre a farmi venire la voglia di lavorare, mi fa venire anche in mente bellissimi ricordi. Grazie a voi, siete forti, forti, forti. Sono Mario da Frattamaggiore, grazie.
1: Ciao, salve a tutti, sono Adele. Ti ascolto Romantica perché le canzoni che passano sono ricordi che mi fanno vivere momenti di distrazione, mi fanno rilassare mentalmente, mi aiutano tanto e sto bene. Un bacio, buona giornata a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Amici romantici, poco fa vi ho dato una definizione e vi ho chiesto di indovinare una parola, così come si fa con i cruciverba. La definizione era svanisce se lo dici. 7 lettere, parola che termina con la O. Qual era la risposta? Semplicissima. La parola era segreto. E complimenti perché in tantissimi avete indovinato. Naturalmente solo il primo si è portato a casa il gadget firmato Romantica. Ma se non siete riusciti ad ottenerlo, attenzione perché ci saranno tantissime altre possibilità di conquistarlo qui su Romantica Radio. Adesso per me Alessandra Riccetti invece è arrivato il momento dei saluti. Io vi ringrazio, grazie per averci seguito e grazie a tutti voi che ci avete scritto, siete splendidi ascoltatori di Romantica. Ci risentiremo lunedì sempre alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma e naturalmente non vi lascio soli, non lo faccio mai. Alle 21 dopo di me arriva sempre il nostro Roberto. Prima però due canzoni da condividere: Luca Barbarossa con Quartiere e I Camaleonti, Piccola Venere. Da Alessandra un bacio, un abbraccio. Ci sentiamo lunedì, vi auguro un weekend strepitoso. Ciao!

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ritorna il weekend su Romantica Radio. Saluto Camilla per la parte tecnica, Alessandra Riccetti che mi ha preceduto. Io sono Roberto Malvagia. Oltre a questi convenevoli, sapete di che cosa parleremo questa sera? Dei primi pensieri di settembre. Quelli che cominciano già ad agosto, quando il mare è ancora lì, i gelati pure, le serate anche, ma all'improvviso da qualche parte compare un diario nuovo, uno zaino da ricomprare, una libreria dove si comincia a parlare di testi scolastici, una madre che dice dopo le ferie vediamo cosa ti serve, una università da raggiungere, ecco, un anno da immaginare, perché la fine di agosto, soprattutto in Italia, è anche questo il momento in cui l'estate non smette di essere estate, ma comincia a lasciare spazio ai buoni propositi, quelli della scuola, del liceo, dell'università, del lavoro, delle abitudini, no? E allora questa sera proveremo proprio a stare proprio in quel punto delicato in cui agosto tiene ancora fermo il sole nelle mani, ma settembre comincia a bussare alla porta. Se volete raccontarvi i vostri primi pensieri del rientro, uno zaino nuovo, un diario nuovo, il primo giorno di liceo dell'università, scrivetemi 331-240-7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è una cosa molto bella e anche un po' malinconica degli ultimi giorni di agosto, il fatto che pur continuando a vivere il mare, i gelati, la sera, la spiaggia, il gruppo, qualcosa dentro di noi abbia già capito che il tempo sta girando pagina. Ecco, da piccoli, da ragazzi, questo si sentiva in modo chiarissimo, Ferragosto passava, e a un certo punto arrivava anche una frase, magari buttata lì da un genitore o da un parente, a cambiare tutto. Tra un po', bisogna pensare alla scuola. E subito comparivano le immagini, no, che sembravano ancora premature: il diario nuovo, i quaderni, lo zaino, il grembiule, le copertine dei libri, l'astuccio, le penne, la cartoleria, l'odore dei quaderni nuovi, la smemoranda. Vi ricordate gli zaini Invicta o Seven, i jeans scelti per il primo giorno, la speranza di finire nella classe giusta. E poi c'era chi non tornava a scuola ma cominciava a pensare all'università, un altro tipo di settembre, più libero, però al tempo stesso più spaventoso, più però, decisivo, la città nuova e magari, perché no, la stanza in affitto.

Subito i primi messaggi di questa sera. Adele da Modena che mi ha scritto: per me la fine di agosto aveva il suono della cartoleria, il diario nuovo mi emozionava quasi quanto una partenza. Da Modena a Perugia siamo in Umbria, saluto Leonardo che mi ha scritto: io amavo l'estate, ma appena vedevo lo zaino nuovo provavo una felicità diversa, più tesa, quasi più adulta. Così ci ha scritto da Salerno. Un abbraccio a Lea. I buoni propositi di fine estate erano bellissimi proprio perché nascevano mentre eri ancora in costume e con il sale addosso. Ecco, diciamo, i propositi di settembre nascevano mentre eravamo ancora pienamente dentro il mese di agosto. Comunque, continuate a scrivermi. Questa sera tutti i vostri messaggi stanno un po' rimettendo sulla scrivania un diario, un libro, uno zaino e un pezzo, ahimè, di fine estate italiana.

Forse il fascino dei buoni propositi di fine agosto sta proprio nel fatto che arrivano in un momento in cui il cuore è ancora morbido, ci ha fatto dormire di più oppure dormire peggio, ma vivere meglio sicuramente, ci ha fatto prendere il sole, innamorarci, annoiarci, ridere e tornare bambini, sicuramente sentirci leggeri. Da ragazzi ci promettevamo di studiare di più, di andare meglio, di cambiare compagnia, di essere più coraggiosi. Da adulti cambiano un po' le forme, ma non il meccanismo. A fine agosto ci diciamo che a settembre metteremo ordine, riprenderemo bene, saremo più disciplinati, più presenti, più fedeli. E questa tensione, ecco, in fondo resta una delle cose più belle che l'estate lascia dietro di sé, ovvero la sensazione che un inizio sia ancora possibile, naturalmente il mese di settembre.

anni che ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

Vicini alle 22, questa romantica radio. Tra poco continueremo proprio a stare dentro questo punto molto delicato tra agosto e settembre, tra un diario, tra la sabbia, tra lo zaino, il mare, tra buoni propositi e gli ultimi bagni. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di scuola oppure di università, stiamo parlando del momento in cui l'estate, prima di andarsene, ci consegna una piccola domanda: che cosa vuoi diventare adesso? E quando una stagione riesce a farti questa domanda senza metterti fretta, allora resta davvero molto, molto a lungo. Tra poco troveremo proprio lì, tra quaderni nuovi e il sole che batte ancora forte.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Abbiamo superato le 22 questa romantica radio, Roberto Malpeggia con voi dentro, una serata che sa di cartoleria, di libri, di diari, e proprio di quei pomeriggi di fine agosto in cui per la prima volta l'estate e il futuro sembravano stare nello stesso pensiero. Questa sera parliamo di pensieri di settembre, e allora voglio fermarmi proprio sul primo giorno, il primo giorno di scuola, il primo giorno di liceo, il primo giorno all'università, il primo giorno in una nuova città, in un nuovo corso, in una nuova classe. Per molti di noi il primo giorno era già cominciato settimane prima, proprio dentro questo mese, il mese di agosto, nel modo in cui lo immaginavamo, nei vestiti scelti nello zaino, nella paura, se vogliamo, nella voglia di piacere e soprattutto di farcela. Se volete raccontarmi il vostro primo giorno più importante, tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è poi un altro tema molto curioso, quello delle storie nate ad agosto che cercano magari un posto anche nel mese di settembre, perché sì, a fine estate, ecco, insieme ai buoni propositi e ai nuovi diari arriva anche un'altra domanda. Quella persona conosciuta al mare, al lido, al campeggio, in paese, in spiaggia di sera, farà parte anche del tempo che verrà? Ecco, ci vedremo ancora? Entrerà nella nostra vita? Per molti ragazzi e ragazze il rientro a scuola oppure all'università si intrecciava proprio con questo, con l'idea che settembre non portasse soltanto compiti o programmi, ma anche il desiderio di qualcuno nato magari sotto il sole. E allora il diario nuovo non serviva soltanto a segnare le verifiche, serviva anche a contenere una speranza, no? Un numero di telefono, un nome scritto da qualche parte, un piccolo progetto, se vogliamo, di cuore, un piccolo progetto sentimentale. Forse proprio questo momento, ecco, la fine di agosto, magari questo momento ci sembra così intenso.

331-240-7878 tramite WhatsApp. Vittorio da Tivoli, Roma. Il mio settembre più importante è cominciato ad agosto in una cartoleria, scegliendo il diario e pensando a chi avrei voluto incontrare. Così ci ha scritto il primo giorno Zeno da Napoli. I buoni propositi di fine estate erano bellissimi, proprio perché non erano ancora stati messi alla prova. E poi da Perugia voglio salutare questa nostra cara amica Maura. La fine di agosto è l'unico momento in cui nostalgia e desiderio si siedono davvero allo stesso tavolo. Probabilmente così, Nostalgia e desiderio si siedono proprio lì, uno accanto all'altro, negli ultimi giorni di agosto. Da una parte il mare, dall'altra il diario. Da una parte la compagnia, dall'altra parte l'anno che viene, soprattutto la stagione, il mese di settembre che sta per arrivare. Mandatemi i vostri messaggi. Questa sera state proprio riportando in vita uno dei passaggi più delicati, ecco, di questa fase dell'estate. La fine di agosto e tra un po' l'inizio del mese di settembre.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: Tra i tanti saluti di questa sera, allora un abbraccio a Norma di Avellino, poi Walter da Policastro, siete in tanti anche questa sera, poi mi ha scritto Diletta da Catanzaro, l'università mi faceva paura, ma agosto mi aiutava a immaginarla come una vita nuova, più che come una perdita. La mia mail, se volete scrivermi anche proprio in questo venerdì, che anticipa il fine settimana, che anticipa diciamo il weekend, e allora Roberto chiocciola romanticaradio.it, tramite WhatsApp 331 240 78 78. Tra poco torneremo a parlare proprio di questo. Romantica.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie.

Siamo vicini alle 23 la sera di Romantica Radio. Tra poco entreremo proprio nell'ultima parte e li proveremo a capire perché l'inizio della scuola, del liceo, dell'università e tutti i buoni propositi di fine estate continuano a sembrarci così pieni un po' di malinconia, ma anche di speranza, perché in fondo non stiamo parlando soltanto del mese di settembre, stiamo parlando del punto in cui l'estate, prima di lasciarci, ci consegna ancora una possibilità, magari di diventare un po' più vicini a ciò che vorremmo essere. Parleremo ancora di questo nell'ultima ora insieme.

Abbiamo superato le 23, queste ore in cui certi diari, certe cartolerie, certi zaini, certe paure buone, ecco, sembrano tornare nella memoria più nitide del solito. Le case allora a quest'ora si fanno più silenziose, basta davvero poco per sentire di nuovo il rumore, no, delle pagine nuove e il sole ancora vivo là fuori. Su Romantica Radio stiamo parlando dei primi pensieri di settembre, però stiamo anche parlando di una cosa più grande, del fatto che alcune ripartenze sono meno dure quando nascono dentro una stagione che ci ha insegnato a desiderare meglio. Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatevi il vostro buon proposito di fine estate che in fondo vi ricorda ancora chi volevate essere.

Alla fine forse il motivo per cui questi pensieri ci restano così vicini e semplici è perché non sono ancora realtà, sono possibilità all'arrivo del mese di settembre. E la possibilità quando arriva, ecco, mentre hai ancora il sale del mare addosso, il tramonto d'agosto negli occhi, ha una leggerezza che durante il resto dell'anno si perde più facilmente. Ieri questa leggerezza passava da diari, dagli zaini, dai quaderni, dalle liste dei libri, dalle telefonate ai compagni, dai preparativi per il liceo oppure per l'università. Oggi passa anche dai telefoni, dai gruppi, dalle mail, dalle app, dagli orari online, ma la verità emotiva resta identica. Fine agosto è il momento in cui la nostalgia, ecco, per ciò che stai lasciando, il desiderio per ciò che viene, riescono ancora a convivere.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

Gli ultimi messaggi di questa sera bianca da Cassino. Mi manca la ragazza che credeva che settembre potesse davvero cambiarle la vita. Saluto Sergio da Roma. I buoni propositi di fine estate restano i miei preferiti perché non hanno ancora il peso del fallimento addosso. Addirittura così ci ha scritto Adele da Trani. La fine di agosto è il posto in cui le speranze si fanno più vere, proprio perché nascono mentre qualcosa di bello sta finendo. Il nostro numero tramite WhatsApp, se volete ancora scrivermi, questo venerdì sera 331 240 78 78.

Vicini alla mezzanotte magari vi è tornato in mente un diario, una cartoleria, un'estate. Ci sono passaggi, diciamo così, che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che alcune delle nostre versioni più vere sono nate proprio nei giorni in cui il mare era ancora lì, ecco, ma il futuro aveva cominciato a chiamarci e a essere immaginato. E questa sera ci ha ricordato probabilmente questo, che settembre, se arriva dopo un agosto vissuto bene, non è soltanto una fine, ma un momento di rinascita, di speranza e un inizio magari molto delicato. Roberto Malvagia, tutto, grazie di cuore a tutti voi. Tra poco Romantica Night con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Io vi aspetto lunedì prossimo dalle 21 sino alle 24, sempre qui su Romantica Radio.

0: ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantic Night. Siete pronti a sognare con me? Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero. E scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme. Basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro. Luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.